0: Roma, Roma, ma gaga, ulala, what you been romance?
1: Madrugada, Ventura. Ventura.